0: No, no hubo ni
1: brillantina. No, no, no, lo voy a hacer yo. Con la brillantina Palmolive, sus niños lucirán peinados noche y día. Bueno, por semanas.
2: Pon trompope Santa Gracia.
0: A ver.
3: A ver.
0: No, porque aparte eran
4: todas personas. Pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pesticola, pestic